Bibia omo bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Eso mi sad so. Me sia ma. Ni mo me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di chia me. Monday